chiudi una pomme, yeah. E gli arrossi di crecchia, e chiudi una luce, yeah.